0: 80 e 90. Radio Latina.
1: Tell me now, now, now, si si buono, si si fessa. Oh yeah.

0: C'è tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: No, è mio!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: Anni 70, 80 e 90.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
12: Sono le 6 in punto.

0: Solo grandi successi del passato in rotazione continua su Radio Latina. Abbiamo ascoltato un super classico degli anni 80 degli Alan Parsons Project. Era la splendida Eye in the Sky.
1: Radio Latina,

0: La musica che è dentro da sempre la ritrovi ogni giorno qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato Madonna con uno dei suoi numerosi successi degli anni 80, era Like a Virgin.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impiantistefanogrossi.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
10: Radio Latina
11: 1988. On the blind side and down the back ways, the roads are sad and small. When you can't get what you need, you

0: I ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
7: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Latina da M. Parigi di Trebimeteo. Ci attende un lunedì 31 agosto, l'ultimo giorno del mese sul Lazio, con ancora l'anticiclone dominante, dunque il tempo resta asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti, un gran caldo che continua a farsi sentire nelle ore centrali del giorno in diverse località, con picchi massimi di 34-35 gradi, ad esempio anche su Roma. Le temperature minime diffusamente prossime ai 25-26 gradi, dunque anche le notti e le alde restano tropicali. Soffia al più un po' di vento sul litorale da ovest-nord-ovest. Dettagli in merito vi attendono sull'app gratuita Trebimeteo.

0: Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri. Grandi hit in rotazione continua come questa di Nick Kamen era Loving You Is Sweeter Than Ever.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
6: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
7: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della regione Lazio.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni, nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il Casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina strada statale 213 via Flacca in entrambe le direzioni in provincia di Latina. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sono le 7 e 5 minuti.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: 1983, l'anno in cui dagli Stati Uniti arrivò travolgente come un ciclone la coloratissima Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun.
1: Contro gli scarichi otturati esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia per liberare davvero gli scarichi senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
3: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
5: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva e Antonio Pagliarella. L'uomo annegato nel lago di Sabaudia, il 74enne, era andato a pescare di notte ed è stata la moglie a dare l'allarme. Al loro arrivo i vigili del fuoco di Latina hanno trovato il corpo già privo di vita. L'uomo, residente in via Palazzo nelle immediate vicinanze del lago, era uscito come di consueto a bordo della sua piccola imbarcazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto. È stato sequestrato il gommone del diving che ha portato a Punta Papa, a Ponza, Marzio Giangiulio, il 22enne romano trovato morto in mare nella giornata di giovedì. Secondo le prime ricostruzioni della Guardia Costiera che sta svolgendo le indagini, il 22enne stava praticando apnea quando, per cause ancora in corso di accertamento, è deceduto durante l'immersione. La Guardia Costiera di Ponza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cassino, ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione l'incidente e le eventuali responsabilità penali, procedendo anche al sequestro dell'imbarcazione per immersioni sul quale si era imbarcato il giovane, attesa per l'autopsia. Chiamiamo argomento nuovo rinvio nel pagamento dei lavoratori del CUP. La società che versa gli stipendi ha comunicato di non aver ricevuto l'accredito sui propri conti delle somme da parte della Regione Lazio. Centinaia di famiglie sono in attesa di ciò che spetta loro, sottolinea il consigliere regionale del Partito Democratico Salvatore Lapenna, che si sta occupando della vicenda che riguarda gli operatori in servizio a Latina in tutto il Lazio. A questo punto, prosegue, la Regione deve confermare o smentire quanto comunicato dalla società. Da troppe settimane si rinvia facendo riferimento a problemi tecnici, ma nel frattempo ci sono centinaia di famiglie che attendono di ricevere il compenso per il lavoro svolto. L'ASL di Latina nei giorni scorsi aveva diffidato la società, precisando che i ritardi non sarebbero imputabili alla pubblica amministrazione. È necessario fare immediata chiarezza, aggiunge la penna. Lo sport, il volley, Alessandro Fanizza torna a Cisterna con la medaglia di bronzo conquistata con l'Italia ai Giochi del Mediterraneo, una medaglia meritata dagli azzurri che al Palamazzola di Taranto hanno battuto 3-2 la Turchia al termine di una gara esaltante. Il nostro palleggiatore, dicono dal Cisterna Volley, è stato un grande protagonista dei giochi nella sua amata Puglia, ha dimostrato come il suo percorso di crescita iniziato nella scorsa Superlega giocata da titolare sia in continua evoluzione. La sua medaglia di bronzo, concludono, è un vanto per tutto il Cisterna Volley. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
7: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
6: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
8: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine and Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine and Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
9: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Abbiamo rievocato gli anni 80 con grande eleganza con i Simply Red e la splendida It's Only Love, successo del 1989.
1: Radio Latina,

0: Con questa canzone meravigliosa siamo tornati indietro nel tempo fino al 1983, l'anno del grande successo al cinema del film musicale Flashdance, accompagnato da una colonna sonora strepitosa della quale faceva parte Maniac di Michael Sembello, diventato una hit planetaria.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: muoio!
1: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
6: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
7: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18:30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show Cooking Live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
8: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. Sono almeno 8 i morti e 17 i dispersi del traghetto che si è capovolto al largo di Cipro Nord. Il comandante ed altri 8 membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Oltre 20 persone risultano disperse nel Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBS News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche ed altri detriti nel fiume Colorado, causando danni ingenti. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria. Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona: i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
11: Sono le 8:04.

0: era Jimmy Ross dal 1981 con First True Love Affair.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva e Antonio Pagliarella, l'uomo trovato privo di vita, probabilmente annegato nel lago di Sabaudia. Il 74enne era andato a pescare con il buio, come era sua abitudine, ed è stata la moglie a dare l'allarme quando intorno alle 22.30 non lo ha visto rientrare. Prima la chiamata al 112, poi l'arrivo dei vigili del fuoco di Latina nel lago in località Molella, dove è stato immediatamente messo in acqua un gommone a remi per la ricerca. Sull'imbarcazione non c'era nessuno e poco dopo gli operatori hanno rinvenuto il cadavere nelle acque del bacino. L'uomo è dunque caduto dalla sua piccola imbarcazione. Da chiarire se sia avvenuto in seguito ad un malore o per un incidente. Sul posto anche i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini e dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto. È stato sequestrato il gommone del diving che ha portato a Punta Papa Marzio Giangiulio, il 22enne romano trovato morto in mare nella giornata di giovedì. Secondo le prime ricostruzioni della Guardia Costiera, che sta svolgendo le indagini, il ragazzo, che frequentava Ponza abitualmente da molti anni, stava praticando apnea quando, per cause ancora da chiarire, è deceduto durante l'immersione. La Guardia Costiera dell'isola, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, ha avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità penali, procedendo appunto anche al sequestro del gommone per le immersioni sul quale si era imbarcato il giovane, attesa per l'autopsia. Nuovo rinvio nel pagamento degli stipendi dei lavoratori del CUP. La società che li versa ha comunicato di non aver ancora ricevuto l'accredito sui propri conti delle somme da parte della Regione Lazio. Centinaia di famiglie sono in attesa di ciò che spetta loro, sottolinea il consigliere regionale del Partito Democratico Salvatore Lapenna, che si sta occupando della vicenda che riguarda gli operatori in servizio a Latina e provincia, ma anche in tutto il Lazio. A questo punto, prosegue il consigliere regionale, la Regione deve confermare o smentire quanto comunicato dalla società agli operatori. La ASL nei giorni scorsi aveva diffidato la società, precisando che i ritardi non sarebbero imputabili alla pubblica amministrazione. È necessario fare immediata chiarezza, aggiunge la Penna. Lo sport, il calcio, l'attaccante goleador del Latina nella scorsa stagione è ufficialmente stato venduto al Pescara per una somma di 300.000 euro più bonus. Giacomo Parigi, tanto ha pagato la società sportiva abruzzese che oggi sottoporrà il giocatore alle visite mediche. L'accelerazione improvvisa dopo la pesante sconfitta del Pescara a Forlì chiude anche una lunga querela cominciata in estate quando il calciatore che voleva andare via da Latina ha smesso di prendere parte agli allenamenti con i nerazzurri. Ora le decisioni sul rinforzo del reparto offensivo del Latina sono affidate al direttore sportivo Condò. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizia.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Contro le fosse biologiche piene esistono due soluzioni.
5: Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Svuotamento e sanificazione rapida, sicura, senza sorprese. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
6: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
7: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Quando ci fa sentire

0: Quindi oggi il meglio della musica di ieri su Radio Latina, solo grandi successi del passato come questo del 1986 dei Huey Lewis and News, era Stuck With You.
1: Radio Latina.

0: di Tina Turner, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Latina con la splendida The Best, la canzone di punta del bellissimo album Foreign Affair pubblicato nel 1989. I grandi classici senza tempo continuano su Radio Latina.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
6: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli Stati Uniti hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. La Russia spinge sull'escalation in Ucraina preparandosi all'attacco massiccio contro siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca. Il portavoce del Cremlino fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina. Interi villaggi sono stati travolti da fango e detriti. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna scadono oggi. L'Italia sarebbe orientata a prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nei giorni scorsi ha spiegato che la situazione nell'enclave spagnola è ancora critica. La Serie A, il Como si è imposto ieri nella sfida delle 18:30 sul Napoli per 2-1. Nei match serali Cagliari-Inter è finita con la vittoria dei nerazzurri per 1-0, che rimangono a punteggio pieno dopo due giornate. Lazio-Genoa ha visto imporsi per 1-0 i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e di Frosinone. Partiamo da Latina, rallentamenti interessano via Rossetti all'altezza di via Aprilia in uscita, via San Francesco d'Assisi in prossimità di via degli Umbri in direzione via Don Carlo Torello, via Carlo Romagnoli all'altezza di viale Le Corbusier nelle due direzioni. Nei dintorni di Latina code sulla statale Pontina tra le strade Bassianese e Piccarello verso quest'ultima. Andiamo a Frosinone, traffico rallentato su viale Mazzini nei pressi di via Molavecchia in uscita. uscita. Situazione analoga, rallentamenti su via Piave nei pressi della rotatoria per via Marittima e in quest'ultima direzione. Nell'Interland si sta in coda sulla dei Monti Lepini in località Valle Fioretta in direzione della Roma-Napoli. Infine, per coloro che prendono l'autostrada, si sta in coda all'altezza del casello autostradale. In autostrada poi si è verificato un incidente tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma. Un invito alla prudenza nella guida. Da Gina Pandolfo e Astra Linfo Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di Civiltà Stradale.
12: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
13: Sono le 9:05.
14: Le canzoni che ami degli anni

0: Questi erano i Toto, loro sono stati grandi protagonisti della scena musicale degli anni Ottanta, con alcuni successi indimenticabili come questo del 1988, era Stop Loving You. I ricordi non finiscono mai su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Vasco Rossi, immancabile con tutto il suo repertorio 70 ma soprattutto 80. Questa era Lunedì dal fortunato album del 1987, C'è chi dice no.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus, anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris. Com.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
5: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazione in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Di nuovo ben trovati da Roberta. Sotto riva la guardia costiera di Ponza ha posto sotto sequestro il gommone del diving che ha portato a Punta Papa Marzio Giangiulio, il 22enne romano trovato morto in mare giovedì. Secondo le prime ricostruzioni dei militari che stanno svolgendo le indagini, il ragazzo stava praticando apnea quando, per cause ancora da chiarire, è deceduto durante l'immersione. Il provvedimento, mentre sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità penali, sarà l'esame autoptico intanto in programma questa mattina presso l'ospedale di Santa Scolastica a Cassino a chiarire le cause della morte. E Antonio Pagliarella, l'uomo trovato privo di vita, probabilmente annegato nel lago di Sabaudia, il 74enne era andato a pescare con il buio come era sua abitudine ed è stata la moglie a dare l'allarme quando intorno alle 22.30 non lo ha visto rientrare. Prima la chiamata al 112, poi l'arrivo dei vigili del fuoco di Latina nel lago in località Molella, dove è stato immediatamente messo in acqua un gommone a remi per la ricerca. Il cadavere è stato rinvenuto poco dopo. L'uomo sarebbe caduto dalla sua piccola imbarcazione, da chiarire se in seguito a un malore o per un incidente. Ai carabinieri sono affidate le indagini. Si terranno alle 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo a Gaeta i funerali di Eugenio Vellotti, deceduto nel tragico incidente sul lungomare Caboto domenica scorsa, come è avvenuto per i funerali di Pierluca Pascali, anche lui morto nello stesso incidente mentre i due amici viaggiavano in sella allo stesso scooter. Il sindaco Cristian Leccese ha proclamato il lutto cittadino. Sul fronte dell'inchiesta, intanto eseguiti gli esami sulle due salme, proseguono le indagini per far luce sulle responsabilità del frontale avvenuto tra il motorino e la Smart condotta da una 21enne di Scauri, disposta una perizia cinematica al chilometro 23 della Flacca. Cambiamo argomento. A Terracina si è concluso a fine estate l'iter per avviare la messa in sicurezza e il ripristino delle balaustre di protezione del lungomare Circe, un intervento necessario, spiegano dall'amministrazione, per risolvere le criticità causate dall'usura e dalla salsedine sugli elementi metallici, garantendo sicurezza e un'immagine più curata della passeggiata della città. L'assessore alle manutenzioni Luca Caringe ha voluto evidenziare come Terracina non viva solo d'estate e non meriti attenzione a tempo determinato. Sebbene le tempistiche amministrative e le procedure di gara abbiano fatto slittare la chiusura della pratica a fine stagione, dichiara, per noi questo non rappresenta un freno ma un'opportunità per ribadire che la cura del territorio non va in vacanza. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
7: Questa è Radio Latina.
9: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMSS. 0773 48 47 52.
7: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio Latina.
10: Radio Latina.
11: 1990.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Socrate, quel mio amico filosofo, meglio mangiare bene che mangiare male. Allora approfittate e mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine and Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine and Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
7: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Latina da M. Parigi di Trebimeteo. Ci attende un lunedì 31 agosto, l'ultimo giorno del mese sul Lazio, con ancora l'anticiclone dominante, dunque il tempo resta asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti, un gran caldo che continua a farsi sentire nelle ore centrali del giorno in diverse località, con picchi massimi di 34-35 gradi, ad esempio anche su Roma. Le temperature minime diffusamente prossime ai 25-26 gradi, dunque anche le notti e le albe restano tropicali. Soffia al più un po' di vento sul litorale da ovest-nord-ovest. Dettagli in merito vi attendono sull'app gratuita Trebimeteo.

0: Il ritmo della notte, The Rhythm of the Night, questa canzone fa parte delle hit indimenticabili dei favolosi anni 80 e rimane a tutt'oggi il più grande successo dei The Barge. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 € al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 € al chilo. Fino al 31 agosto.
5: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
9: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bright Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Secondo i dati definitivi, dopo oltre 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto con il 52,8% dei voti, mentre il sì si è attestato al 47,2%. L'affluenza alle urne è stata altissima. Dario Franceschini ha il Parkinson, gli è stato diagnosticato nel novembre del 2020. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
12: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sono le 10:03. We'll

0: successi del passato li trovi qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa del 1985 dei Culture Club, che hanno vissuto gli anni d'oro della loro carriera proprio negli anni 80. Era Love is Love.
1: Radio Latina.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Solo grandi successi come questo di Olivia Newton-John era Xanadu.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
2: Visita il sito manzigiovanni.it e richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Contro infiltrazioni e tubi rotti esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Individuiamo il guasto al millimetro con la video ispezione, senza rompere nulla. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Un cittadino di origini tunisine è stato arrestato a Formia per possesso di 150 grammi di eroina, un quantitativo che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 6.000 euro. L'operazione è stata condotta dalle fiamme gialle del gruppo di Formia nell'ambito dei controlli disposti in occasione del periodo estivo, anche con l'ausilio delle unità cinofile specializzate nella ricerca di droga. Ed è stato proprio il cane Gingo a fiutare nei pressi della villa comunale il giovane. Un accurato controllo da parte dei militari ha poi consentito di trovare e sequestrare l'ingente quantitativo di droga e banconote di vario taglio. L'arresto è stato convalidato dal giudice e l'uomo si trova ora nel carcere di Cassino. Sarà eseguita oggi l'autopsia per far luce sulle cause della morte di Marzio Giangiulio, il 22enne romano rinvenuto privo di vita giovedì scorso quando era in mare per fare apnea a Punta Papa a Ponza. Si tratta di un passaggio fondamentale dell'inchiesta affidata alla Guardia Costiera e guidata dalla Procura della Repubblica di Cassino, che indaga per omicidio colposo. Sequestrato intanto il gommone del diving che ha portato il ragazzo sul posto. Si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo a Gaeta i funerali di Eugenio Vellotti, deceduto nel tragico incidente sul lungomare Caboto domenica scorsa, come è avvenuto per i funerali di Pierluca Pascale, anche lui deceduto nello stesso incidente. Il sindaco Cristian Leccese ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Sul fronte dell'inchiesta, intanto eseguiti gli esami sulle due salme, proseguono le indagini per far luce sulle responsabilità dell'incidente frontale avvenuto tra lo scooter su cui viaggiavano i due ragazzi e la Smart condotta da una 21enne di Scauri, disposta anche una perizia cinematica al chilometro 23 della Flacca. La cattedrale di San Marco a Latina ha salutato Don Francesco Pampinella, il parroco. Dopo 7 anni di servizio lascia Latina e la comunità che aveva imparato ad apprezzarlo e a seguirlo. Il saluto con una celebrazione solenne prima della nuova esperienza Civitanova Marche che comincerà in settembre. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
3: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina.
3: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
6: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Lab DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
9: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.

0: Ogni volta ci dà una bella carica questa canzone, hit del 1983. Erano i Katrina and the Waves su Radio Latina con il loro più grande successo, Walking on Sunshine.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Blondie, i quali ci hanno riportato al 1980 con la splendida The Tidy Side.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
13: Sono le 11 e un minuto.
14: Le canzoni che ami degli anni

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, e non potevano certo mancare i successi di Madonna, come questo del 1983, era l'indimenticabile Holiday.
1: È tutta questione di fibra, ora c'è, perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it, chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
3: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Un cittadino di origini tunisina è stato arrestato a Formia per possesso di 150 grammi di eroina, un quantitativo che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 6.000 euro. L'operazione è stata condotta dalle fiamme gialle del gruppo di Formia nell'ambito dei controlli rafforzati nel periodo estivo, anche con l'ausilio delle unità cinofile specializzate nella ricerca di droga. Ed è stato proprio il cane Gingo a fiutare nei pressi della villa comunale il giovane. Un controllo successivo da parte dei militari ha poi consentito di trovare e sequestrare l'ingente quantitativo di stupefacente, banconote di vario taglio. L'arrestato è stato portato nel carcere di Cassino. Gaeta si ferma, saracinesche abbassate e bandiere a mezz'asta per le esequie che si stanno svolgendo nella chiesa di San Paolo Apostolo di Eugenio Bellotti, il 19enne deceduto nel tragico incidente stradale sul lungomare Caboto domenica scorsa, nel quale ha perso la vita anche Pierluca Pascali. Il sindaco Cristian Leccese ha proclamato il lutto cittadino per oggi. Sul fronte dell'inchiesta, intanto, è stata disposta una perizia cinematica al chilometro 23 della Flacca, dove è avvenuto l'incidente frontale tra il motorino su cui due ragazzi viaggiavano e la Smart condotta da una 21enne di Scauri. Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incendio di un'auto andata a fuoco ieri mattina intorno alle 6.30 nella zona del Piccarello a Latina. Distrutta una Smart 4-4 che era parcheggiata in strada ed è risultata di proprietà di una giovane donna. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco. Dopo la sparizione dei tombini storici in ghisa con l'incisione Littoria, rimossi durante i recenti lavori di riqualificazione di Parco Falcone Borsellino a Latina, l'associazione culturale Tor Tre Ponti ha inviato venerdì una lettera alla sindaca di Latina Matilde Celentano e all'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Carnevale, per conoscenza anche a tutti i capigruppo consigliari, chiedendo di poter visionare direttamente i chiusini per verificarne lo stato di conservazione e mettere un punto definitivo definitivo alle polemiche che da settimane animano il dibattito cittadino. La nostra non è una provocazione, spiega Emanuele Bonaldo, presidente dell'associazione, ma una richiesta di trasparenza in linea con la missione statutaria che portiamo avanti da quasi 20 anni. L'associazione resta ora in attesa di un riscontro da parte degli uffici comunali per concordare un sopralluogo nei depositi in cui sono custoditi i reperti. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
5: Questa è Radio Latina.
7: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
5: Sei su Radio Latina.
1: E ora 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
9: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
10: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Latina da M. Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì 31 agosto, l'ultimo giorno del mese sul Lazio, con ancora l'anticiclone dominante, dunque il tempo resta asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti, un gran caldo che continua a farsi sentire nelle ore centrali del giorno in diverse località, con picchi massimi di 34-35 gradi, ad esempio anche su Roma. Le temperature minime diffusamente prossime ai 25-26 gradi, dunque anche le notti e le albe restano tropicali. Soffia al più un po' di vento sul litorale da ovest-nord-ovest. Dettagli in merito vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.

0: Abbiamo rievocato con questo successo un film cult degli anni 80, Flashdance. Irene Cara vinse l'Oscar alla miglior canzone nel 1984 con Flashdance. What I Feeling, un grande classico senza tempo.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
9: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine and Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine and Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
10: Sono le 12 e un minuto.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, ricordi musicali con le canzoni più belle. Abbiamo ascoltato la canadese Alana Miles, che deve il suo successo mondiale a questo brano Black Velvet, indimenticabile hit del 1989.
1: Radio Latina,

0: La grande musica del passato la potete ascoltare qui su Radio Latina. Scegliamo le più belle, come questa indimenticabile dei Men at Work, era Who Can It Be Now, grande classico degli anni Ottanta.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Contro gli infestanti in casa esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia. Blatte, topi, zanzare. Eliminati davvero, senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
3: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Si trovava nei pressi della villa comunale di Formia mentre erano in corso i controlli delle fiamme gialle con l'unità cinofila Gingo. È stato arrestato così un cittadino tunisino trovato in possesso di un involucro contenente un etto e mezzo di eroina. Il cane ha fiutato qualcosa dando un'indicazione precisa ai militari che hanno controllato l'uomo. Con l'ingente quantitativo di droga sequestrate anche banconote di vario taglio. L'arresto è stato convalidato dal giudice. Al termine dell'interrogatorio, l'uomo, che aveva precedenti specifici per droga, si trova ora nel carcere di Cassino. L'immissione sul mercato dello stupefacente avrebbe fruttato circa 6.000 euro. La Procura della Repubblica di Cassino conferirà domani l'incarico all'ingegner Lucio Pinchera per svolgere una perizia cinematica al chilometro 23 della Flacca per stabilire la dinamica e la velocità tenuta dai due mezzi che domenica scorsa si sono scontrati sul lungomare Caboto al confine tra Gaeta e Formia. Nell'impatto tra una Smart e uno scooter sono morti due diciannovenni. L'accertamento tecnico, a cui prenderanno parte i consulenti delle parti coinvolte, servirà a integrare i rilievi già svolti dai carabinieri la notte dell'incidente. Intanto oggi a Gaeta lutto cittadino per i funerali di Eugenio Bellotti in occasione delle esequie che si sono svolte nella chiesa di San Paolo Apostolo. Dopo la sparizione dei tombini storici in ghisa con l'incisione Littoria rimossi durante i recenti lavori di riqualificazione di Parco Falcone Borsellino a Latina, l'associazione culturale Tor Tre Ponti ha inviato venerdì una lettera alla sindaca di Latina Matilde Celentano e all'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Carnevale, per conoscenza anche a tutti i capigruppo consiliari, chiedendo di poter visionare direttamente i chiusini per verificarne lo stato di conservazione e mettere un punto definitivo alle polemiche che da settimane animano il dibattito cittadino. La nostra non è una provocazione, spiega Emanuele Bonaldo, presidente dell'associazione, ma una richiesta di trasparenza in linea con la missione statutaria che portiamo avanti da quasi 20 anni. L'associazione resta ora in attesa di un riscontro da parte degli uffici comunali per concordare un sopralluogo nei depositi in cui sono custoditi i reperti. Giovedì prossimo, 3 settembre, arriva all'Hotel Tirreno a Lido di Latina il Poetry Slam. I partecipanti alla gara di poesia valida per i campionati italiani LIPS avranno in mano un microfono e dovranno recitare una poesia originale che sarà giudicata da 5 giudici scelti tra il pubblico. L'evento è promosso da Gelatina, il collettivo culturale nato a Latina nel 2024, proprio per far crescere la poesia performativa e tutte quelle forme artistiche che mettono al centro la parola, la scrittura addirittura il modo di portarle sul palco. Prevede anche, dopo lo slam, gli open mic, momenti aperti in cui chiunque abbia una poesia, un testo o una performance da condividere potrà salire sul palco e prendere il microfono. L'appuntamento alle 19.30 del 3 settembre. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
9: Radio Latina 1985.

0: musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito Impianti StefanoGrossi.it.
4: Ma da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
8: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazioni in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Abbiamo appena riassaporato un bel ricordo dell'anno 1987, anno del grande successo cinematografico del film Dirty Dancing e del brano della relativa colonna sonora Had the Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes, appena ascoltato su Radio Latina, dove ogni giorno vi fanno compagnia i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni Ottanta, era Stars di Stars on 45.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina, e tra le indimenticabili di quel decennio troviamo Putting on the Ritz, il gran successo del 1982 di Taco.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
3: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
2: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
6: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della regione Lazio.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 13:02. Le canzoni che ami degli anni

0: Questo era Peter Gabriel con il suo successo del 1986, Sledgehammer. Sempre grandi emozioni da rivivere ogni giorno con noi.
1: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 6614. 1449 www.risarciamo.it.
2: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. È morto mentre stava praticando surf a Bali in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci nel Fiorentino. Bellucci, che viveva in Indonesia da 2 anni, è deceduto a cavallo di Ferragosto. Avrebbe picchiato la madre causandone la morte e poi avrebbe chiamato il 112. È successo ieri pomeriggio alla periferia est di Roma, in un appartamento in zona Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue, era seduto all'ingresso del palazzo. Il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell'inflazione registrata nello stesso periodo, con picchi per i prezzi degli ortaggi, del caffè e dell'olio extravergine d'oliva. Il volley femminile è in chiusura alle 16. L'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. L'Italia arriva alla sfida con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Questa è Radio Latina.
5: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'1. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
8: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio, ancora alta pressione, ancora condizioni meteo estive e anche nei prossimi giorni grandi perturbazioni non passeranno, con i suoi pro e i suoi contro, perché avremmo bisogno in realtà di pioggia, invece ancora per un bel po' non se ne parla. Come temperature, valori alti, ma per fortuna non temperature record, con le massime che sì arrivano a toccare i 34-35 gradi, ma non sono più i 40 di settimana scorsa. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne questa canzone di Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere che ci ha riportato indietro nel tempo al 1986.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina ogni giorno potete riscoprire le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la vostra vita, con il loro carico di ricordi, canzoni sempre attuali. Questa era Kim Carnes, la quale nel 1981 ha ottenuto un successo strepitoso con questo brano, era Betty Davis Eyes.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine and Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine and Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
5: Sono le 13:59.

0: Brodsky Beat sono stati tra i gruppi più rappresentativi del synth pop anni 80, li abbiamo ascoltati con il loro successo Hit That Perfect Beat. I ricordi musicali più belli passano da Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, ogni giorno infatti vi proponiamo il meglio degli anni 80, questa era Kim Wilde con il suo successo del 1988 UK.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
5: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il

0: 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio, a Centocelle, nella periferia est di Roma. Una domenica in montagna con gli amici, poi la puntura di un insetto e una reazione che si è rivelata fatale. È morto così a 38 anni Alex Amendolia, sindacalista molto conosciuto negli ambienti del CUB Sanità. A provocare la morte sarebbe stato uno shock anafilattico innescato dalla puntura. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato da sabato a Lavana Cuba in seguito a un malore. Sono arrivati i due medici del Gemelli di Roma che dovrebbero valutare le sue condizioni per determinare quando possa fare rientro in Italia, dal momento che finora è stato considerato non trasferibile. Lo sport, il volley femminile, prima sfida a eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per il tennis agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cinna e il Cocciaretto tra le donne. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
2: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
3: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90. Non stop mix.

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Sbottonate le trombe di Palloppio e statemi a sentire. L'azienda Manzi Giovanni vi garantisce la qualità e la freschezza dei prodotti che mangiate, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
10: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
11: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
12: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Mr. Slowhand, mano lenta, questo è il soprannome del mitico Eric Clapton, grande chitarrista blues, lo abbiamo ascoltato con Forever Man qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Rick Astley e lui non poteva mancare, visto che è stato un grande protagonista degli anni Ottanta grazie ad alcune canzoni di grande successo come questa, era Together Forever.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato la splendida What is Love, successo del 1983 di Howard Jones. Lui è stato un grande protagonista della scena musicale anni 80 e questo è uno dei tanti indimenticabili successi del passato che potete ascoltare su Radio Latina.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono le 14:59. Le canzoni che ami degli anni

Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio della musica del passato e riascoltare tanti successi indimenticabili come questo degli anni 80 di Gloria e Stefan Era.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa il meglio della musica del passato e non potevano mancare i successi dei mitici Earth, Wind and Fire, come questo era Fall in Love with Me.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
4: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
5: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
4: Non perdere le super offerte.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club, il club di chi non

0: ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
1: GR Latina. I fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Elisabetta Refalco. Sono stati 200 i pazienti assistiti dalla Guardia Medica Turistica sul litorale di Latina durante l'estate, 161 dei quali erano turisti. Il servizio attivato presso la Casa della Comunità di Borgo Sabotino, dalla ASL di Latina e gestito dalla Croce Rossa Italiana, ha garantito assistenza sanitaria per le esigenze non urgenti durante i mesi di maggiore affluenza sul litorale. 125 gli adulti assistiti, 75 i minori. Tra le principali prestazioni effettuate, quelle per problemi dermatologici e allergici, piccoli traumi, disturbi gastrointestinali, respiratori e otorinolaringoiatrici. I numeri dimostrano quanto fosse necessario un punto di riferimento sanitario facilmente accessibile sul litorale, sottolinea Lorenzo Munari, presidente del Comitato di Latina della Croce Rossa. Significativo soprattutto il dato sui turisti, che rappresentano oltre l'80% degli utenti. Il presidio inoltre non ha richiesto alcuna attivazione del 112 e ha contribuito a intercettare sul territorio le necessità non urgenti, riducendo il ricorso improprio ai pronto soccorso. Non si fermano gli incendi sui Monti Lepini, nuove segnalazioni di fiamme arrivano da alcune ore dalla zona di Sezze dopo il vasto rogo che ieri ha interessato località Quartara. Il vento proveniente da sud o sud-ovest sta alimentando le fiamme, visibili anche dalla zona di Maenza in direzione di Rocca Gorga. Proprio ieri il gruppo comunale di protezione civile di Rocca Gorga era intervenuto con due squadre nell'area di Quartara, lavorando dalle prime ore del giorno fino alla sera insieme ad altre organizzazioni di volontariato del territorio sotto il coordinamento del direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco di Latina. Ora nuovi focolai tornano a preoccupare cittadini e residenti. La situazione sui Monti Lepini resta delicata anche a causa del vento e della vegetazione secca che favoriscono la propagazione degli incendi. Si trovava nei pressi della villa comunale di Formia mentre erano in corso i controlli delle fiamme gialle con l'unità cinofila Gingo. È stato arrestato così un cittadino tunisino trovato in possesso di un involucro contenente un etto e mezzo di eroina. Il cane ha fiutato qualcosa, dando un'indicazione precisa ai militari che hanno controllato l'uomo. Con l'ingente quantitativo di droga sequestrate anche banconote di vario taglio, l'arresto è stato convalidato dal giudice al termine dell'interrogatorio. L'uomo, che aveva precedenti specifici per droga, si trova ora nel carcere di Cassino. Torna sabato prossimo, 5 settembre, l'isola ecologica mobile di Cisterna Ambiente, che offre ai cittadini l'opportunità di conferire alcune tipologie di rifiuti che non sono ricompresi nella raccolta porta a porta. Si tratta degli ingombranti, dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, degli sfalci e delle potature, degli oli esausti e degli abiti usati. La prima tappa del mese di settembre sarà presso l'area Mercato di Viale delle Province e rimarrà aperta al pubblico dalle 8 alle 12. Questa modalità di conferimento a titolo completamente gratuito rappresenta un'opportunità per contribuire al contrasto del degrado, alla tutela dell'ambiente, evitando l'abbandono di rifiuti in maniera indiscriminata. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
3: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui, sei su Radio.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.

0: Questi erano i Village People, i quali nel 1981, reduci dai grandi successi degli anni 70, una canzone su tutte, YMCA, ancora oggi famosissima e diffusissima, tornarono al successo con 5 O'Clock in the Morning.
1: Radio Latina.

0: pensiamo noi di Radio Latina a rinfrescarvi la memoria con la musica più bella del passato. Non potevano mancare loro, i Duran Duran, con i loro successi. Questa era la celeberrima Wild Boys, grande hit del 1985.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, e pure di più. Provola fumicata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Ma da dove entra tutta quest'aria?
4: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
4: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Tranci di pesce spada, 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo, 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
6: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line, e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Sono le 15 e 59 minuti.

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni Ottanta attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Erano gli U2 con New Year's Day.
1: Radio Latina.

0: migliori successi degli anni 80 li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa era Soul Express di Enzo Avitabile.
1: Contro gli infestanti in casa esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia. Blatte, topi, zanzare. Eliminati davvero, senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.000.

0: a 650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni sede.
1: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
2: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show Cooking Live. Servizio navetta dalle 18 all'1. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buon pomeriggio, di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Incendio boschivo a Gaeta, ha denunciato il proprietario di un terreno. Il rogo era divampato lo scorso 10 agosto in località Sariana e aveva interessato circa un ettaro di macchia mediterranea. I carabinieri forestali di Latina, dopo aver effettuato i rilievi sul posto, hanno individuato il punto di innesco al margine di un braciere rustico presente in un fondo agricolo. Secondo quanto riportato dagli investigatori, le fiamme sarebbero partite dalla combustione lenta di un ramo di olivo utilizzato il giorno precedente per la bollitura di conserve di pomodoro all'interno di un fusto metallico. Il fuoco sarebbe stato gestito e spento dal proprietario del terreno, ma le operazioni non sarebbero state sufficienti ad evitare la ripresa delle fiamme. Con l'aumento del vento, il rogo si sarebbe poi propagato alla vegetazione circostante. I carabinieri hanno utilizzato anche il metodo delle evidenze fisiche per individuare con precisione il punto di origine dell'incendio e, sulla base degli elementi raccolti e delle testimonianze, hanno denunciato il proprietario alla procura di Cassino. E non si fermano gli incendi neanche sui Monti Lepini. Nuove segnalazioni di fiamme arrivano da alcune ore dalla zona di Sezze, dopo il vasto rogo che ieri ha interessato la località Quartara. Il vento proveniente da sud o sud-ovest sta alimentando le fiamme, visibili anche dalla zona di Maenza in direzione di Rocca Gorga. Proprio ieri il gruppo comunale di protezione civile di Rocca Gorga era intervenuto con due squadre nell'area di Quartara, lavorando dalle prime ore del giorno fino alla sera, insieme ad altre organizzazioni di volontariato del territorio, sotto il coordinamento del direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco di Latina. Ora nuovi focolai tornano a preoccupare cittadini e residenti. La situazione sui Monti Lepini resta quindi delicata. Sono stati 200 i pazienti assistiti dalla Guardia Medica Turistica sul litorale di Latina durante l'estate, 161 dei quali erano turisti. Il servizio attivato presso la Casa della Comunità di Borgo Sabotino dalla ASL di Latina e gestito dalla Croce Rossa Italiana ha garantito assistenza sanitaria per le esigenze non urgenti durante i mesi di maggiore affluenza sul litorale. 125 gli adulti assistiti, 75 i minori. Tra le principali prestazioni effettuate, quelle per problemi dermatologici e allergici, piccoli traumi, disturbi gastrointestinali, respiratori e otorinolaringoiatrici. I numeri dimostrano quanto fosse necessario un punto di riferimento sanitario facilmente accessibile sul litorale, sottolinea Lorenzo Munari, presidente del Comitato di Latina della Croce Rossa. Significativo soprattutto il dato sui turisti, che rappresentano oltre l'80% degli utenti. Il presidio inoltre non ha richiesto alcuna attivazione del 112 e ha contribuito a intercettare sul territorio le necessità non urgenti, riducendo il ricorso improprio ai pronto soccorso. Aperture straordinarie per due importanti monumenti del territorio pontino, la tomba di Cicerone a Formia e il Ponte Real Ferdinando a Minturno. Il primo, mausoleo di età tardo-repubblicana, tradizionalmente associato al celebre oratore romano, sarà visitabile gratuitamente il 6 e 13 settembre, il 18 ottobre e il 1 novembre dalle 14.30 alle 18.30, mentre il 27 settembre l'apertura sarà la mattina dalle 9.30 alle 13.30. A Minturno sarà invece possibile visitare il Ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. Le aperture sono previste il 6, 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina.
5: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: di oggi, il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Abbiamo ascoltato Bruce Springsteen, Tutta l'energia del boss. Questa era la travolgente Angry Heart, grande successo del 1980.
1: Radio Latina.

0: Un intreccio di canzoni, ricordi ed emozioni. Questa è Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo degli anni Ottanta di Belinda Carlisle. Era Heaven is a Place on Earth.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori
7: posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e di Frosinone. Iniziamo da Latina. Code per traffico intenso su via dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti e all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Nel centro città traffico rallentato su via Epitaffio, via Vincenzo Rossetti, viale Cesare Augusto e via Don Carlo Torello. Ci spostiamo nel comune di Frosinone, auto in coda per traffico intenso lungo Viale Roma e rallentamenti su via Maria, via Marco Tullio Cicerone e via Casilina. Code anche lungo via dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta in direzione del centro città. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'ascolto. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
12: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
13: Sono le 17:03.
14: Le canzoni che ami degli anni

0: c'era mia Adelina, pranzo al mare, ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine, me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare, per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate altre 12, così sto bene tutto l'anno, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fare, manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 € al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 € al chilo. Fino al 31 agosto.
3: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
5: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 € al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 €. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 €. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
6: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Di nuovo ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Secondo addio a Gaeta dopo il tragico incidente sul lungomare Caboto costato la vita a 2 giovani, questa mattina la comunità si è stretta attorno alla famiglia di Eugenio Vellotti, morto al San Camillo di Roma per le gravissime ferite riportate nello scontro. I funerali del 19enne si sono svolti nella chiesa di San Paolo, alla presenza di una folla commossa, in piazza e in chiesa anche tantissimi giovani, tra cui gli studenti dell'Istituto Nautico Caboto, che hanno accompagnato il feretro indossando magliette bianche. Sul fronte dell'inchiesta, eseguiti gli esami sulle due salme, proseguono le indagini per far luce sulle responsabilità del frontale avvenuto tra il motorino e la Smart, condotta da una 21enne di Scauri, disposta a una perizia cinematica al chilometro 23 della Flacca. E rimaniamo a Gaeta, dove un incendio boschivo ha portato alla denuncia del proprietario di un terreno. Il rogo era divampato lo scorso 10 agosto in località Sariana e aveva interessato circa un ettaro di macchia mediterranea. I carabinieri forestali di Latina, dopo aver effettuato i rilievi sul posto, hanno individuato il punto di innesco al margine di un braciere rustico presente in un fondo agricolo. Secondo quanto riportato dagli investigatori, le fiamme sarebbero partite dalla combustione lenta di un ramo di olivo utilizzato il giorno precedente per la bollitura di conserve di pomodoro all'interno di un fusto metallico. Il fuoco sarebbe stato gestito e spento dal proprietario del terreno, ma le operazioni non sarebbero state sufficienti ad evitare la ripresa delle fiamme. Con l'aumento del vento, il rogo si sarebbe poi propagato alla vegetazione circostante. I carabinieri hanno utilizzato anche il metodo delle evidenze fisiche per individuare con precisione il punto di origine dell'incendio e, sulla base degli elementi raccolti e delle testimonianze, hanno denunciato il proprietario alla procura di Cassino. Ancora caldo intenso nel Lazio e a Latina, scatta il bollino rosso. La provincia pontina è l'unica del Lazio ad essere interessata dal massimo livello di allerta per le ondate di calore da oggi fino a mercoledì 2 settembre. In Italia, a Latina condivide il bollino rosso soltanto con Bari e Campobasso. Le temperature massime raggiungeranno i 35-37 gradi, ma sarà la temperatura percepita a destare maggiore preoccupazione, fino a 40 gradi oggi e 41 domani. Anche le minime resteranno elevate intorno ai 23 gradi. Secondo le previsioni, il caldo intenso potrebbe proseguire anche nei primi giorni di settembre, con temperature ancora sopra la media almeno per tutta la prima decade del mese. Giovedì prossimo arriva all'Hotel Tirreno al Lido di Latina il Poetry Slam. I partecipanti alla gara di poesia valida per i campionati italiani LIPS avranno in mano un microfono e dovranno recitare una poesia originale che sarà giudicata da 5 giudici scelti tra il pubblico. L'evento, promosso da Gelatina, il collettivo culturale nato a Latina proprio per far crescere la poesia performativa e tutte quelle forme artistiche che mettono al centro la parola, la scrittura e il modo di portarle sul palco, prevede anche, dopo lo slam, gli open mic, momenti aperti in cui chiunque abbia una poesia, un testo o una performance da condividere potrà salire sul palco e prendere il microfono. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMSS. 0773 48 47 52.
8: Sei su Radio Latina.
1: E ora 4 dischi 70 80 90. Non

0: questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Contro gli scarichi otturati esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia per liberare davvero gli scarichi senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449 www.risarciamo.it.
6: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
7: L'Hub DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
8: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni o al più poco velati. E nella giornata di martedì il contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole, i cieli saranno sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Contesto di assoluta stabilità atmosferica, con il caldo che si farà ancora sentire, punte localmente fino ai 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

0: What Have I Done to Deserve This, successo dei Pet Shop Boys, che coinvolsero la veterana Dusty Springfield, una vera e propria icona della musica britannica, nel 1987. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante, e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
6: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazione in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 18 e 4 minuti.

0: Erano Lucio Dalla e Gianni Morandi, due grandi artisti accomunati da due grandi passioni, il Bologna e la musica. Abbiamo ascoltato Vita, il loro successo in comune del 1988.
1: Radio Latina.

0: Un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni 80 è spuntato fuori il successo del 1983 dei PhD, I Didn't Know.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello, volendo paragrafiare una frasica storica che diceva il sommo poeta: l'azienda Manzi Giovanni per tutti i suoi clienti ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo.

0: Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it. Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Circolazione ferroviaria sospesa oggi pomeriggio dalle 16 sulla linea Roma-Napoli via Formia a causa della segnalazione di un incendio nelle vicinanze dei binari nel tratto compreso tra Campoleone e Cisterna di Latina. A comunicarlo è Rete Ferroviaria Italiana, che segnala possibili ripercussioni sul traffico ferroviario. I treni intercity e regionali possono accumulare ritardi e subire limitazioni o modifiche nel percorso. Sono in corso gli interventi necessari in relazione all'incendio. La circolazione resterà sospesa nel tratto interessato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Indagini in corso sull'incendio di un'auto avvenuto nel capoluogo pontino in zona Piccarello. L'allarme è stato dato all'alba di domenica 30 agosto. L'arrivo di una squadra di vigili del fuoco, una Smart 44 parcheggiata lungo la strada, era già avvolta dalle fiamme. Il veicolo è di proprietà di una coppia che ha spiegato agli investigatori di non avere mai ricevuto minacce. Nessuno a quell'ora ha notato movimenti sospetti e la polizia è al lavoro per stabilire con i vigili del fuoco le esatte cause del rogo. Indagini anche per un altro episodio analogo, avvenuto però ad Aprilia. Ieri sera, a fuoco un veicolo parcheggiato in via del Querceto, domato dai vigili del fuoco. secondo addio a Gaeta dopo il tragico incidente sul lungomare Caboto costato la vita a due giovani. Questa mattina la comunità si è stretta attorno alla famiglia di Eugenio Vellotti, morto al San Camillo di Roma per le gravissime ferite riportate nello scontro. I funerali del 19enne si sono svolti nella chiesa di San Paolo, alla presenza di una folla commossa. In piazza e in chiesa anche tantissimi giovani, tra cui gli studenti dell'Istituto Nautico Caboto, che hanno accompagnato il feretro indossando magliette bianche. Sul fronte dell'inchiesta, eseguiti gli esami sulle due salme, proseguono le indagini per far luce sulle responsabilità del frontale avvenuto tra il motorino e la Smart, condotta da una 21enne di Scauri, disposta a una perizia cinematica al chilometro 23 della Flacca. Lo sport, il calcio. Giacomo Parigi, attaccante e goleador del Latina nella scorsa stagione, è ufficialmente stato venduto al Pescara per una somma di 300.000 euro più bonus. Tanto ha pagato la società sportiva abruzzese, che già oggi sottoporrà il giovane alle visite mediche. L'accelerazione improvvisa dopo la pesante sconfitta del Pescara a Forlì chiude una lunga querelle cominciata in estate, quando il calciatore ha smesso di prendere parte agli allenamenti del Latina. Ora le decisioni sul rinforzo del reparto offensivo nerazzurro sono affidate al direttore sportivo Condò. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui, sei su Radio.

0: Il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Un ricordo tira l'altro, e tra i ricordi indimenticabili degli anni Ottanta non poteva mancare il duetto di Paul McCartney e Michael Jackson. Era The Girl Is Mine.
1: Radio Latina.

0: siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano Dennis Edwards e Syda Garrett con Don't Look Any Further, un super classico degli anni 80.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Contro infiltrazioni e tubi rotti esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia. Individuiamo il guasto al millimetro con la videoispezione, senza rompere nulla. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia. Dove finiscono i problemi?
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
6: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine and Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show Cooking Live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine and Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il Casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina strada statale 213 via Flacca in entrambe le direzioni in provincia di Latina. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Sono le 19 e 2 minuti.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: Figa.
1: Il meglio degli anni 70, 80 e 90. Radio Latina. When you can't get what you need.

0: Rivivi gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Qui su Radio Latina abbiamo ascoltato una grande canzone, Hallelujah Man dei Love and Money.
1: Radio Latina,

0: pubblici. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Concessionaria Fiori. A Latina in via Filippo Ferrazza 1290. Fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393-2283-103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
6: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
7: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buonasera, di nuovo bentrovati da Elisabetta De Falco. Un uomo di 47 anni è stato arrestato ieri sera a Sezze dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari sono intervenuti in via Bassiano dopo una chiamata al 112. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe aggredito i genitori al termine di una lite, arrivando a lanciare contro il padre una zanzariera dopo averla divelta. La coppia, per sfuggire all'aggressione, si è rifugiata nell'abitazione della figlia. Il 47enne, anche dopo l'arrivo dei carabinieri, avrebbe continuato a minacciare i genitori. Il padre ha riportato alcune scoriazioni ed è stato medicato dal personale sanitario intervenuto sul posto. L'uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Latina. Questa mattina il tribunale ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti l'allontanamento dalla casa familiare e dai genitori. Circolazione ferroviaria sospesa oggi pomeriggio dalle 16 sulla linea Roma-Napoli-Via Formia a causa della segnalazione di un incendio nelle vicinanze dei binari nel tratto compreso tra Campoleone e Cisterna di Latina. A comunicarlo è Rete Ferroviaria Italiana, che segnala possibili ripercussioni sul traffico ferroviario. I treni intercity e regionali possono accumulare ritardi e subire limitazioni o modifiche nel percorso. Sono in corso gli interventi necessari in relazione all'incendio. La circolazione resterà sospesa nel tratto interessato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Indagini in corso sull'incendio di un'auto avvenuto nel capoluogo pontino in zona Piccarello. L'allarme è stato dato all'alba di domenica 30 agosto. L'arrivo di una squadra di vigili del fuoco, una Smart 44 parcheggiata lungo la strada, era già avvolta dalle fiamme. Il veicolo è di proprietà di una coppia che ha spiegato agli investigatori di non avere mai ricevuto minacce. Nessuno a quell'ora ha notato movimenti sospetti e la polizia è al lavoro per stabilire con i vigili del fuoco le esatte cause del rogo. Indagini anche per un altro episodio episodio analogo avvenuto però ad Aprilia, ieri sera, a fuoco un veicolo parcheggiato in via del Querceto, domato dai vigili del fuoco. Ultras di Lamberto Ciabatti, edito da SEM, è uno degli 8 libri che l'8 settembre riceverà una menzione extra invictus nella cornice del Castello Caetani di Sermoneta nell'ambito della 7ª edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus. Nel suo lavoro Ciabatti prova a ribaltare la narrativa più consueta degli ultras e a dare voce a chi per decenni ha animato le curve più calde d'Italia. Su Radio Immagine ci ha spiegato l'emozione di far parte degli extra invictus.
11: Sono felicissimo perché è un libro difficile, quindi il fatto che, come dire, riceva una menzione vuol dire che è stato compreso, che era poi il mio obiettivo, cercare di far capire che dietro i titoloni di cronaca, le condanne che arrivano da cronisti, politici, da tutto, dietro tutto questo c'è tanto altro, e ricevere una menzione mi rende orgoglioso perché significa che in qualche modo il messaggio che il mondo ultra, se anche tanto altro, bene, è arrivato, ecco.
10: Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Out of Touch, uno dei tanti singoli di successo di Daryl Hall and John Oates. Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80, su Radio Latina.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
5: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
4: Non perdere le super offerte!
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
8: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni o al più poco velati. E nella giornata di martedì il contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole, i cieli saranno sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Contesto di assoluta stabilità atmosferica, con il caldo che si farà ancora sentire, punte localmente fino ai 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Sting con If You Love Somebody, Set Them Free.
1: Radio Latina,

0: Un sodalizio artistico di grande successo, quello tra Mary Fredriksson e Per Gessle. Stiamo parlando del duo musicale svedese noto come Roxette. Dal 1988 abbiamo selezionato la loro hit Dressed for Success.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante, e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
2: Contro le fosse biologiche piene esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Svuotamento e sanificazione rapida, sicura, senza sorprese. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
6: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito Impianti StefanoGrossi.it.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
11: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
12: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
13: Sono le 20 e un minuto.

0: Joe Cocker, tra i ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva mancare lui. Dalla sua voce inconfondibile abbiamo ascoltato la celeberrima You Can Leave Your Head On, che ci ricorda un film altrettanto famoso, parliamo del film cult degli anni Ottanta, 9 settimane e mezzo. In arrivo altri bellissimi ricordi musicali su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: un ricordo tira l'altro e fra i ricordi degli anni 80 è spuntata fuori Frida con il suo grande successo del 1982, I Know There's Something Going On.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
4: Inizia!
3: Buona visione!
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema! Qui è la navicella Altair di Cinecittà World! Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista! E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia! Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero

0: 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Buonasera, di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. 6 addetti alla sicurezza tra i 28 e i 55 anni sono stati denunciati dai carabinieri della tenenza di fondi per lesioni personali aggravate in concorso. Uno di loro è accusato anche di porto di oggetti atti ad offendere. L'indagine avviata lo scorso luglio e coordinata dalla Procura di Latina riguarda una rissa avvenuta in un locale pubblico di Fondi tra alcuni clienti e il personale della sicurezza. Attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere, i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti e individuato i 6 presunti responsabili. Nell'aggressione 4 persone hanno riportato lesioni e per una di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di documentare che uno degli addetti avrebbe avuto a disposizione uno sfollagente durante l'accaduto. I 6 residenti nelle province di Latina, Caserta e Napoli sono stati denunciati a piede libero. Un uomo di 47 anni è stato arrestato ieri sera a Sezze dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari sono intervenuti in via Bassiano dopo una chiamata al 112. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe aggredito i genitori al termine di una lite, arrivando a lanciare contro il padre una zanzariera dopo averla divelta. La coppia, per sfuggire all'aggressione, si è rifugiata nell'abitazione della figlia. Il 47enne, anche dopo l'arrivo dei carabinieri, avrebbe continuato a minacciare i genitori. Il padre ha riportato alcune scoriazioni ed è stato medicato dal personale sanitario intervenuto sul posto. L'uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Latina. Questa mattina il tribunale ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti l'allontanamento dalla casa familiare e dai genitori. Ancora caldo intenso nel Lazio e a Latina, scatta il bollino rosso. La provincia pontina è l'unica del Lazio ad essere interessata dal massimo livello di allerta per le ondate di calore da oggi fino a mercoledì 2 settembre. In Italia, Latina condivide il bollino rosso soltanto con Bari e Campobasso. Le temperature massime raggiungeranno i 35-37 gradi, ma sarà la temperatura percepita a destare maggiore preoccupazione, fino a 40 gradi oggi e 41 domani. Anche le minime resteranno elevate, intorno ai 23 gradi. Secondo le previsioni, il caldo intenso potrebbe proseguire anche nei primi giorni di settembre, con temperature ancora sopra la media, almeno per tutta la prima decade del mese. Torna sabato prossimo, 5 settembre, l'isola ecologica mobile di Cisterna Ambiente, che offre ai cittadini l'opportunità di conferire alcune tipologie di rifiuti che non sono ricompresi nella raccolta porta a porta. Si tratta degli ingombranti, dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, degli sfalci e delle potature, degli oli esausti e degli abiti usati. La prima tappa del mese di settembre sarà presso l'area mercato di Viale delle Province e rimarrà aperta al pubblico dalle 8 alle 12. Questa modalità di conferimento a titolo gratuito rappresenta un'opportunità per contribuire al contrasto del degrado, alla tutela dell'ambiente, evitando l'abbandono di rifiuti in maniera indiscriminata. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
3: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
4: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
7: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Questa è Radio Latina, con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio pieno di grandi successi indimenticabili, come questo che abbiamo appena ascoltato. Era Vasco Rossi dal 1981 con Brava.
1: Radio Latina.

0: Lucia.
1: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina, e tra questi ci sono i classici intramontabili dei Queen, come questo cantato insieme a David Bowie, era Under Pressure.
2: Radio Latina, Radio Latina.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta Manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina.
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
10: Sono le 21 e 5 minuti.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi riascoltare ogni giorno su Radio Latina, qui siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Level 42, band inglese che nel corso degli anni 80 ci ha regalato splendide canzoni come questa, era Something About You.
1: È tutta questione di fibra, ora c'è, perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it, chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: No, è mio!
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
14: Le canzoni che ami degli anni 70,

0: troppo bella questa canzone, che infatti fa parte dei nostri ricordi musicali più belli. K-League, il brano di maggior successo della neo progressive band inglese dei Marillion, un'autentica perla pubblicata nel 1985. Tutto il meglio degli anni 80 e non solo continua su Radio Latina.
1: Radio Latina

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sono le 21 e 59 minuti.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: No, è mio.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Sei su Radio Latina.
3: Ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma! Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Sono le 23:03.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: La radio con i numeri giusti, 70-80.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: No, è mio! Papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: È mezzanotte e 8 minuti.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.